sampai. Setia menanti anda di frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, Serasi.